0: Padre nostro che sei.
1: Padre nostro che stás en el cielo.
0: Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.